dat toyo. Oh darling biako ited mo twen mo. Pagkasartat Mexico, di mo panunoten, di magastota. Sa di Mexico, Pampanga,